mattina se l'alma di Pavresciana, quella sull'empria rosa temprana. Avrecare fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tiar.